0: bis München.
1: Ey!
2: Loro! Loro, Loro, Loro, Loro! Oh, Loro!
1: Punk!
2: Loro, der Ultra-Kurzwellenbrecher.

0: Loro. Loro, Loro, Loro, Loro. Oh, Loro.
1: Punk.
0: Loro, der Ultra-Kurzwellenbrecher.